E allora buon giovedì, buon 17 di settembre a tutti da Beppe Cogliandro, insieme per il Tre di Noi sino alle 7.30. Vi aspetto subito su WhatsApp con vocali, messaggi scritti, con immagini relative al punto vendita che state preparando. Abbiamo tantissimi argomenti da trattare, ovviamente parleremo molto di sport, di calcio, perché ieri ha preso il via la nuova Europa League con un passo falso del Milan. Questa sera c'è la Juventus, ma avremo modo di entrare nel dettaglio. Molto meglio invece il volley, i campionati europei con la nostra nazionale che tra l'altro questa sera alle 21:05 incontra la Slovenia in casa. Beh,

La testa gira, Fred De Palma and Friends, con anche lo zampino musicale di Amy Skill. La testa gira questa mattina, allora probabilmente ieri sera avete fatto tardi. Ci vuole un buon caffè, fatemi sapere com'è la vostra situazione, anche con un messaggio, un vocale al 345 45 30 423. Stavo riflettendo un attimo sui primi gesti del mattino a livello professionale. Fino a qualche anno fa si arrivava in radio con una pila di quotidiani, di tutti i tipi, quotidiani da nord a sud, quelli nazionali, quelli locali, c'erano i settimanali, i mensili e tutto profumava di stampa. Ovviamente nel corso del tempo le abitudini sono cambiate e oggi si usa internet, dallo smartphone al tablet al computer, per vedere un po' le notizie importanti. Tra quelle di rilievo per quanto riguarda il gossip c'è di nuovo protagonista Damiano David, ex componente dei Maneskin, futuro frontman di questa formazione che probabilmente si riunirà al prossimo Festival di Sanremo. Bene, tra poco parliamo di lui qui nel Tra di Noi. Intanto, tra i protagonisti di quest'estate, anche Annalisa.

di noi. Musica d'estate.

Everybody get up and dance, danzetteria. Domani nel Tra di Noi avremo modo di sentire la nuova edizione della Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. Staremo a verificare come sarà posizionata Madonna, che gira spesso e volentieri. Allora, siamo in estate, seconda parte di questa bellissima stagione dedicata alle nozze, dopo quelle della cantante Dua Lipa, che ha festeggiato a Palermo e in molte altre zone del sud Italia. Venerdì prossimo, 25 settembre, Damiano David e l'attrice statunitense Dove Cameron giureranno amore eterno. Per la cerimonia sono state scelte le colline toscane. Evento blindatissimo. Potevamo aspettarci una cosa del genere. Per il loro sì, la coppia ha scelto il Rosewood Castiglion del Bosco. Si tratta di un meraviglioso resort di 5.000 ettari. Ho qui il sito internet alla mia sinistra, molto bello, ovviamente a 5 stelle, nella natura incontaminata tra i vigneti di Brunello. Siamo nel cuore della Val d'Orcia e Damiano David, che poi dovremo vedere a Sanremo insieme ai suoi amici di sempre per la riunione dei Maneskin, fa questo passo importante dopo averne parlato per diversi mesi, ed è giusto che sia così, che quest'amore sfoci in un sì, ci auguriamo per sempre. Si sapeva d'altronde che prima o poi i Maneskin sarebbero ritornati assieme, Forse aspettavano qualcosa di spettacolare, una nuova forma di Sanremo che vedremo dal prossimo anno febbraio, e ritroveremo sul palco dell'Ariston anche loro. Loro non sanno.

0: Talk to you another su Penny FM nel tra di noi 6:53. Vi ricordo ancora WhatsApp 345 45 304 23. E beh, andiamo a verificare un po' che cosa suggeriscono le stelle per questo 17 di settembre.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
0: Ariete, un bel giovedì di settembre, quello al quale andate incontro, dove potreste ritrovare una persona del passato. Attenzione, Il Toro, la bussola vi guida verso una situazione piacevole che vi garantisce una sorpresa inattesa. Siamo al segno dei Gemelli, non lamentatevi delle eventuali novità che potrebbero arrivare, perché saranno solo ottime news. Il Cancro, un messaggio sul telefono potrebbe riportare verso un amore di qualche tempo fa. Buon giovedì intanto anche a voi. Dal Cancro al Leone, una giornata di settembre piacevole, quella che avete di fronte. Mettete a posto tante cose che sono in stand-by da un po'. La Vergine, non avete ancora fatto progetti per questa sera? Beh, attivatevi immediatamente, divertitevi come si deve, domani inizierete un'altra giornata molto rigenerati. La Bilancia, il vostro sorriso conquista tutti, anche le persone con le quali non avete molta confidenza, fateci caso. Scorpione, fate in modo di lasciar maturare le cose in maniera spontanea. Sono giorni molto speciali per voi. Dallo Scorpione al Sagittario, non è il caso di attendere oltre il dovuto. Dovete fare la vostra scelta in amore. Da oggi determinazione. Capricorno, tutto quello di cui avete bisogno, un pochino di pazienza e troverete la lucidità per risultare vincenti. Siamo all'Acquario, una giornata che luccica sul vostro segno zodiacale. Non vi resta che godervela come si deve. Infine.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Carry Me Home su Penny FM 8:16. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny, dove trovate le super offerte e anche per quanto riguarda strumenti importanti che abbiamo tra le mani tutti i giorni legati alla pulizia. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ha parlato di pulizia legata al discorso quando noi uomini ci mettiamo a fare le pulizie con voi clienti.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
3: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma, quelle marche conosciute.
2: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
3: disinfettare il vicinetto, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
2: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
3: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
0: Ma certo, è alla base dell'igiene, allora vai con la super pulizia e le super offerte. Tra le super offerte anche i prodotti della linea Vileda, ad esempio Turbo Smart Vileda. Le Vileda sistema lava pavimenti composto da secchio con strizzatore manico 3 pezzi e fiocco 100% microfibra. In sconto da Penny solo 18,99 euro nel nostro speciale super offerte.

0: defunto.
1: Once su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è il 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sullo zafferano. Questa sera cena risottino con lo zafferano, approfittatene. C'è questa confezione da 3 pezzi, 3x2, con uno sconto del 33% a 2,98 euro. Ora state facendo acquisti da Penny, poi si torna a casa e ci sta una seconda colazione, soprattutto se il primo pasto del giorno l'avete vissuto già un po' di tempo fa, per cui c'è un po' di appetito, languorino, allora... Approfittiamo sempre del 3x2 yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3x2, questa confezione da 3 pezzi è in sconto del 33% ed è vostra spendendo solo 1,98 euro. Yogurt greco bianco Wellness, uno dei marchi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Optimist, con questo bravo cantautore tedesco Nico Santos da Brema, alle 8.32 su Penny FM. Parliamo di sport in prospettiva per questa giornata di giovedì del 17 di settembre. Calcio e volley. Calcio perché ieri ha preso il via la nuova Europa League, la stagione 2026-2027. C'è stata purtroppo una falsa partenza del Milan, che in casa ha perso 2-0 con il Benfica. Questa sera dalle 21 sarà la volta del debutto della Juventus contro una squadra olandese che milita nella massima serie del campionato appunto olandese, l'NEC. La Juventus, dopo una partenza in campionato, posso dire in colore, insomma, deve vincere, anche perché la posizione dell'allenatore Spalletti si sta un po' complicando. Sfogliando i quotidiani oggi è facile rendersene conto, ma anche i siti internet che si occupano di sport. Si parla già di un possibile ritorno in bianconero di Antonio Conte, attualmente libero da ogni impegno, che ieri sera era a San Siro. Per quanto riguarda il volley e i campionati europei maschili, questa sera per la fase a gironi dalle 21.05 Italia-Slovenia. Avremo modo poi di parlarne, perché seguiamo l'evento importante con il nostro inviato Fabrizio Condò. Per voi.

0: Questo bel pianoforte che ci ha portato alle 8.36 accompagnando i vostri acquisti in tutte le filiali Penny, eh?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fate la spesa sempre con la Penny Card e di conseguenza accumulate i punti. Vi ricordo che qui da Penny ogni euro vale un punto. E collezionate con i punti raccolti i piatti della tradizione. Questi 8 piatti bellissimi in ceramica, realizzati nel nostro paese in Italia, con sopra le ricette regionali. Vi servono 180 punti e poi dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi ci sono anche dei prodotti che, se acquistati con Penny Card, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Andiamo per gradi, è tutto molto semplice. Comprando con la Penny Card il tè, limone o pesca, funny drink, la bottiglia quella da 1,5 litri, per voi 5 punti extra, così come acquistando sempre con la Penny Card, questa volta magari la maionese classica Calvé, per voi acquistandola con la Penny Card 10 punti extra. Sure,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Take Me High su Penny FM 8:46.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Vi porto con piacere nel reparto ortofrutta di Penny. C'è tanta buona insalata e noi abbiamo chiesto a voi clienti come vi piace portarla in tavola, gustarla, viverla l'insalata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida. Al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, è il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
0: E vai così, allora insalata Gran Mix Natura. E attenzione, la confezione da 100 grammi vi aspetta in sconto qui da Penny, 79 centesimi.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente su Penny FM a 10 minuti dalle 9.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è anche un interessantissimo speciale scuola. All'interno di questo speciale scuola ci sono oggetti importanti per lo studio, ma anche cose per permettere ai nostri figli di affrontare l'anno scolastico, di conseguenza ogni singolo giorno con la giusta energia, anche nella pausa della merenda di metà mattina. Student Mix Wellness, ricco di fibre, questa confezione da 200 grammi è in sconto del 15% a 2,95 euro. Parlando di pausa della classica merenda di metà mattina a scuola, la focaccia è immancabile. Nel reparto panetteria trovate la focaccia tradizionale, gustosissima, va bene per gli studenti ma per tutti, certo, non si può dire no alla focaccia classica. Focaccia tradizionale in sconto da Penny del 22% ogni confezione vostra, spendendo solo 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Summer Baby Jonas Brothers su Penny FM, ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo, sino al 4 del prossimo mese di ottobre, gira Penny, giocate, vincete ogni giorno, anche in questa giornata di questo giovedì del 17 di settembre. Scaricate l'app, giocate, vincete anche oggi. Scaricate l'app se ancora non l'avete fatto, si intende. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese, punti extra per accelerare la vostra raccolta punti. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento Gold ci porta al 1988 con la formazione degli U2. Grande successo per loro questo, The Angel of Harlem.
1: I Gold di Penny FM.

0: The Angel of Harlem con il gruppo irlandese degli U2, questa canzone che ci ha portati alla seconda metà degli anni 80, 1988, canzone che voleva essere un omaggio alla cantante Billie Holiday. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti salva spesa da Penny, prendendoli in considerazione, ecco il piatto di pasta oggi per il pranzo con un sughettino con le olive, utilizzando la passata di pomodoro di Vella. Un bottiglione bello grande, di vetro, gustoso, già lo mangi con gli occhi, eh? In sconto del 22%, 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, anche le tagliatelle e i funghi, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Li trovate in questa confezione da più da mezzo chilo nel reparto surgelati, e questa confezione, questo pacco vi aspetta con uno sconto importante del 28%. Oggi magari a pranzo tagliatelle, in offerta 1,99 euro.
2: Le

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: altro che l'uso.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Reggae Night, Jimmy Cliff su Penny FM 9:15. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Nel reparto alimentare in bella evidenza il latte di mandorla Bio Wellness, uno dei marchi di Penny. Naturalmente privo di lattosio e glutine, rappresenta veramente un'ottima alternativa per chi ha problemi di intolleranza al lattosio, allergie alle proteine del latte vaccino, celiachia. È una buona fonte naturale di vitamina E che contribuisce, tra le tante cose, a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. In una confezione da un litro in sconto del 15%, latte di mandorla Bio Wellness in offerta da Penny, 1,35 euro. Sinceri.

0: Marisa su Penny FM, sincerità.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma da Penny ci sono i ribassati, prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che usiamo praticamente ogni giorno, che useremo anche in questo giovedì del 17 di settembre. Tra questi, la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, che è in sconto 1,19 euro. Dentro la piadina, oggi per il pranzo, ad esempio il tonno, verrà una piadina al bacio. Allora tonno, pinne già all'olio d'oliva Grammar, uno dei marchi di Penny, perfetto per il classico sughettino, pasta al tonno, ma anche per riempire la piadina. In offerta questa confezione di tonno 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Francesco Renga su Penny FM, perfetto, le 9.30 ancora, buona giornata, buon giovedì mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny. Con piacere torniamo ad occuparci della partnership importante tra Penny e Too Good To Go, che mira a sensibilizzare sul problema dello spreco alimentare e ad offrire di conseguenza a voi consumatori la possibilità di acquistare cibo invenduto a prezzi ridotti. Su Penny FM parliamo di Too Good To Go e di spreco alimentare nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Daniel Locatelli.
1: Ciao, posso chiederti cosa stai facendo?
2: Sì, sto ritirando una surprise bag.
1: Ma che cos'è? Chiediamolo al direttore del nostro punto vendita di Milano Bastioni di Porta Volta, Carmelo.
3: Sì, grazie all'applicazione Too Good To Go sul telefono, a fine giornata mettiamo in vendita a prezzi scontatissimi verdure, piatti freschi, cibo che non possiamo rimettere sui banchi domani, ma che è ancora troppo buono per essere scartato.
1: Come dice il nome dell'applicazione, Too Good To Go, ma vedo un ragazzo che sta aprendo la surprise bag. Guardiamo cosa c'è dentro. Scusa, posso vedere cosa hai trovato nella tua surprise bag?
4: Sì, ciao. Allora, dentro ci sono... Ah, questi sono proprio buoni. Burger vegetali della Welles. Mangio spesso, veloci. Mozzarella, mi piace. Polpette di soia della Welles. Anche questo qua metto nel microonde. In emergenza va sempre bene. Poi hamburger di scottona. Non la mangio spesso la carne, ma ogni tanto va bene. Poi plum cake della buona pasticceria allo yogurt, sezione aperta, però dentro sono tutte sigillate, quindi va bene, e poi anche la mia fidanzata le piacciono.
5: Beh, sono molto soddisfatto di questa bag, poi ho risparmiato 2/3 del prezzo.
1: Benvenuti da Daniel Locatelli. La sostenibilità oggi è un'emergenza per il nostro pianeta, un appello sempre più pressante che consideriamo punto per punto in questa nuova rubrica. In ogni puntata sviluppiamo un tema preciso per darvi una serie di riferimenti utili. La sigla.
6: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
1: E dunque, di cosa parliamo oggi? Abbiamo sentito uno spaccato di argomenti per fare nostra la sostenibilità.
6: Noi come loro.
7: Noi come loro.
1: Volete risparmiare anche voi e prenotare la vostra surprise bag? Bravi, perché questo è un gesto concreto a favore dell'ambiente. Vi diciamo come fare. Scaricate la app Too Good To Go, inserite la vostra email, prenotate la vostra surprise bag nel Penny più vicino, pagatela direttamente online e ritiratela nelle fasce orarie indicate. Facile, no? Potrete così fare una lista della spesa evitando sprechi. Si stima che ogni anno un terzo del cibo prodotto vada sprecato. Secondo la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in media una persona che vive in Europa o negli Stati Uniti spreca 100 kg di cibo all'anno.
6: Fai come noi.
7: Fai come noi.
1: Con spreco alimentare si intendono tutti gli alimenti che si perdono durante la produzione, il trasporto, nella vendita al dettaglio e in famiglia, e riguarda soprattutto ortaggi, cereali, frutta, seguiti da latticini, uova, carne e pesce. Lo chiediamo a Carmelo, direttore del Penny di Milano Bastioni di Porta Volta. Come vengono preparate le surprise bag?
3: All'interno verranno messi dei prodotti che scadono il giorno stesso, oppure delle confezioni aperte ma all'interno in cellofanate. Costa al cliente 3,99, ma il valore è di 12,99, quindi c'è una bella convenienza per il cliente.
1: Ma c'è dell'altro, sentiamo Alessandro.
8: E poi ricevo sempre messaggi o mail dove mi consigliano dove ritirare il surprise bag in tempo reale, subito vicino a me.
1: Ah, ma perché? Ti sei geolocalizzato sulla app?
8: Sì, è così, posso scegliere il supermercato più vicino, mi dice l'orario del ritiro e me lo tengono da parte.
6: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: In cosa consiste la collaborazione tra Penny e Too Good To Go? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e responsabile del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Too Good To Go è una collaborazione che è nata nel 2021 e che ci consente di lavorare sullo spreco alimentare. Quindi per noi è importantissimo ridurre molto lo spreco alimentare anche nei nostri negozi, e quindi la partnership con Too Good To Go ci consente di lavorare sull'ultimissimo miglio, ovvero i prodotti che non sono più vendibili il giorno dopo, e quindi questo ci consente di mettere a disposizione delle surprise bags che praticamente vengono acquistate dagli utenti di Too Good To Go. Ad oggi siamo sulla quasi totalità della rete, abbiamo 461 punti di vendita in cui è attiva questa collaborazione, e siamo riusciti a fare in modo di collettare ben 274.000 pasti, che quindi non sono andati nella spazzatura ma sono stati utilizzati all'interno di queste surprise box, con un ulteriore positivo effetto anche per l'ambiente.
1: Nata nel 2015 in Danimarca per combattere lo spreco alimentare, Too Good To Go è presente in Europa, Stati Uniti e Canada con oltre 62 milioni di utenti. In Italia è tra le app più scaricate nel food and drink e permette a ristoratori, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. Too Good To Go Italia conta più di 6 milioni di utenti, salvando 10 milioni di pasti ed evitando l'emissione di oltre 22.500 tonnellate di CO2. Ne parliamo con Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Quanto sono determinanti le nostre scelte per evitare lo spreco alimentare?
3: Sono fondamentali, e l'impatto che possono avere, se è portato su scala, può essere notevole. Faccio un esempio diverso, che è quello che ci riguarda, quindi il fatto di salvare una surprise bag a settimana con l'app di Too Good To Go può portare a salvare oltre 50 kg di cibo all'anno. È un impatto che equivale ad evitare un quintale di emissioni di CO2 e risparmiare fino a 1.500 euro l'anno. Proprio l'impatto delle nostre scelte è il protagonista della campagna che lanciamo in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio. È un momento importantissimo di sensibilizzazione nei confronti dello spreco alimentare, durante il quale abbiamo dei protagonisti di tutti i tipi, cioè davvero possiamo essere attori attivi nel fare qualcosa nella vita quotidiana ed evitare gli sprechi. E quindi proprio con questi gesti, che in questi 5 anni anche gli italiani hanno continuato a portare avanti, siamo riusciti a salvare più di 20.000 tonnellate di cibo, e quindi ringrazio anche tutti gli italiani e i partner che hanno contribuito a questo.
1: Ringraziamo Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Scarichiamo l'app e iniziamo a salvare il cibo. Ricordatevi anche di visitare il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Comprendere l'impatto ci aiuta a fare davvero la differenza in meglio. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Alessandro Giovinazzo, vice direttore, e Carmelo Tagliareni, direttore Penny Milano Bastioni di Porta Volta. Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità. Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go.
4: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono.

0: It's so easy to fall in love. Tom Gable su Penny FM, 10 minuti dalle 10. Ancora buona giornata, buon acquisti da Penny. In prima pagina sul nostro volantino c'è il salmone selvaggio dell'Alaska, Grammare, uno dei marchi di Penny. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come lo cuciniamo il salmone.
1: Piatti, non parole.
2: Ho visto che ha preso il salmone Grammare. Come lo mangia? Come lo prepara?
3: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
2: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
3: Sì, sì, sì.
2: Come la prepara?
3: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
2: Quindi velocissimo.
3: Veloce, veloce.
2: Ed è gustoso?
3: A noi piace.
0: Ma certo, è gustosissimo. Allora, salmone selvaggio dell'Alaska Grammare, affumicato. Questa confezione è un prodotto speciale Penny Card. Con la Penny Card c'è uno sconto per ogni confezione del 20% ed è vostra a 3,99 euro.
4: Che avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: The rest of history, the rest is history. Su Penny FM ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata, come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. Due ore in compagnia dei nostri speaker.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Belli insieme, mi belli insieme. I consigli dei nostri speaker.
2: Vivi l'estate con Penny.
3: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
4: Penny FM l'ho chiesto a voi.
5: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
6: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
7: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
3: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: 2. Belli.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2, tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Benny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale, infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi. E poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi. E allora un bel piatto semplice e completo: petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
4: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Valbondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Mozzarella Valbondà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Welles, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Welles e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
1: Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa un...
4: Anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerone e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerone e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2. Prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere. Ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, 3 pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto 1,98 euro.
2: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
0: Il nostro weekend.
1: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salvacena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: 3x2.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Fanny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi? Ma
3: assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

passati, sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene i livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo phone in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gioca e vinci col Girapremi.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale. E poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. E vai,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle a ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
7: E al sugo, ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi e un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle sosine alla cremosità del formaggio brie. Le sosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le sosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici? Pasta al pesto per tutti. Il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io termozeta, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così. Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io termozeta in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% a 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli allegri sapori nel reparto surgelati. Pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
3: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
1: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Grammare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Termo Z.

0: indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phone Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro, e poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezione da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
1: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E

0: La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 chilo costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso, e poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale, infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi, e allora un bel piatto semplice e completo: petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: 2. Belli.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Penny FM.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2, tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Benny.
4: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: bollette che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2. Prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere. Ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, 3 pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
2: 3x2. Penny.

0: l'attore è bello perché dura poco. Devi accettare che è poi brutto, fino a quando non c'è il bello, quindi quasi per assurdo. Il problema non è il brutto.
1: Sì, ma poi quando
2: la
1: si
2: gira, non puoi, non puoi.

0: passar mal.
1: Penny
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al banco gastronomia servita e punto caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vicino.
1: Basta un penny.
0: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette. Risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
1: Vicino. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

benvenuto ai nostri clienti. Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in onda in questo giovedì 17 settembre. Siete pronti a far ballare il carrello al ritmo di Risparmio? Mentre scegliete i prodotti migliori per la vostra cena, prendete lo smartphone. Sull'app di Penny trovate il Girapenny che non si ferma mai. Ci sono ancora tantissimi dei 150.000 premi in palio che aspettano solo voi fra prodotti omaggio e punti extra per la collezione. Un tap sullo schermo e la fortuna è servita, restate sintonizzati perché fra pochissimo vi svelo i segreti per una spesa super intelligente. Ora alziamo il volume, buoni acquisti.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per praticare sport insieme.
1: 3x2, Penny.
0: L'autunno sta arrivando, ma per essere in forma tutto l'anno, ecco cosa fanno i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando ho tempo vado a correre al parco vicino casa, altrimenti c'è sempre la palestra, un'iscrizione mensile, faccio tapirulan, un po' di step, qualche attrezzo leggero, roba insomma serena per rilassare mente e corpo.
4: Pratico una volta a settimana ginnastica posturale perché ho dei problemi alla colonna di scoliosi, in una palestra vicino casa.
0: E noi sosteniamo l'allenamento dei nostri clienti con lo speciale 3x2, dove trovate Energy Drink Firebird sia nella versione classica sia in quella senza zuccheri. La versione classica vi dà quella scarica immediata con il suo gusto dolce, pungente, inconfondibile, mentre la sugar free è perfetta se tenete d'occhio la glicemia, ma cercate comunque una spinta decisa. Berla durante il workout vi garantisce una ricarica di freschezza e l'idratazione ideale per i momenti di massimo sforzo. Con lo sconto del 33% portate a casa tre pezzi a solo 1,24 euro.
1: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a splendere anche in questo giovedì. Buon pomeriggio da Marta Amato. Oggi vi svelo un segreto di bellezza che si nasconde in cucina, lo zafferano. Oltre a dare colore ai piatti, un potentissimo scudo anti-age per la pelle, grazie ai suoi carotenoidi che contrastano i radicali liberi e illuminano l'incarnato. Da Penny fate il pieno di giovinezza, tre pezzi a soli 2,98 euro. E per la merenda rinforziamo le barriere. Lo yogurt greco di Penny, grazie alla fermentazione naturale, è ricchissimo di vitamina B12 e zinco, fondamentali per dare una spinta immediata al sistema immunitario, prevenendo i raffreddori di stagione con i primi cali di temperatura. Oggi è scontato del 33% e portate a casa tre pezzi a solo 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: chiuso il sipario alla Mostra del Cinema di Venezia, è tempo di parlare di Oscar. Ancora buon pomeriggio da Marta Amato, con voi in diretta su Penny FM. Sono 21 i film italiani che si contendono la possibilità di rappresentare l'Italia agli Oscar 2027 nella categoria International Future Film Award, il premio dedicato al miglior film internazionale. Tra i titoli candidati ci sono Anna di Monica Guerritore, Le cose non dette di Gabriele Muccino, La vita va così di Riccardo Milani e Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, ma anche Succederà questa notte di Nanni Moretti, quest'ultimo presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Proprio mentre ero inviata sul red carpet per Penny FM, ho intervistato per voi gli appassionati di cinema che hanno visto questo film. Ascoltiamo
1: le interviste di Penny FM.
0: La magia del Festival di Venezia si sente in ogni strada. Marta Amato per Penny FM, qui dal red carpet più famoso del mondo. Siamo in compagnia di un'appassionata di cinema. Ciao, il tuo nome è?
2: Monica.
0: Ciao Monica. Allora, c'è un film di Gianni Amelio, Nessun dolore, un tema molto importante. Tu mi hai detto di averlo visto. Che cosa ne pensi?
2: Il film è bellissimo da un punto di vista dell'argomentazione trattata, perché parla dell'inclusività e soprattutto dell'inclusività in Italia, perché è ambientato a Roma, e anche come ne ha parlato comunque è stato bello, perché era in senso molto positivo, e quindi questo sì, l'ho molto apprezzato di questo film.
0: Come protagonisti c'è anche Alessandro Borghi, un attore molto conosciuto. Secondo te era giusto per questo ruolo in questo film?
2: Lui mi ha piacevolmente stupito per la sua grande bravura e per la sua recitazione, perché comunque è molto credibile nel suo personaggio, è bravissimo a recitare, assolutamente un sì per me.
0: Nessun dolore promosso insieme alla performance di Alessandro Borghi, un film toccante che parla di accoglienza e profonda responsabilità sociale. Il messaggio del film celebra il valore universale dell'empatia, dimostrando come l'apertura incondizionata verso l'altro e la solidarietà umana possano diventare potenti strumenti di cambiamento e riscatto personale.
1: Penny ti porta al cinema.

0: Mezzo paradiso i romantici su Penny FM. Se la stanchezza e i cali di concentrazione si fanno sentire, concedetevi una pausa rigenerante con il tè in bottiglia Funny Drink.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È la scelta ideale per ritrovare il benessere e ricaricare la mente. Acquistandolo questa settimana, Penny Card vi premia con 5 punti extra. E adesso parliamo, anche se magari vogliamo una bella merenda insieme al Funny Drink. Se il frigorifero è quasi vuoto, nessuna preoccupazione. La maionese Calvé Classica vi aiuta a evitare gli sprechi. Bastano pochi ingredienti come uova o tonno insieme magari a carciofini e insalata, per creare così dei tramezzini appetitosi per tutta la famiglia. E accumulate anche 10 punti extra con la maionese Calvé. Trovate la vera convenienza nei nostri punti vendita, sempre accompagnati dalla musica di Penny FM.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per scoprire le proprietà dei prodotti che scegliete oggi.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: Parliamo degli spinaci. Abbiamo chiesto ad un'esperta, come la nutrizionista Laura Onorato, cosa dobbiamo sapere sui benefici.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Gli spinaci sono ricchi di fibre che ci aiutano a migliorare la funzionalità del nostro intestino. Sono ricchi di vitamina C, un potente antiossidante che promuove la salute della pelle, la funzione immunitaria e facilita l'assorbimento del ferro.
0: E ora che sappiamo perché ci fanno così bene, è il momento di portarli in tavola. Scatenate lo chef che è in voi. Stasera si cucina un flan di spinaci con fonduta calda di taleggio e noci caramellate. Un piatto gourmet da ristorante stellato, ma pronto in un lampo. Immaginate la morbidezza di un tortino verde perfetto immerso in una crema vellutata e sopra saporita di taleggio che si scioglie in bocca. E per chiudere il cerchio, il contrasto di una pioggia di noci glassate croccanti in cima. Ma prima di metterci ai fornelli, andiamo al banco surgelati e scegliamo la confezione di spinaci del nostro marchio Orto Mio.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il rientro sui banchi quest'anno ha tutto un altro sapore grazie allo speciale scuola di Penny. Niente merende noiose, solo il top per dare il massimo in classe. Per dare una spinta al cervello tra un'ora e l'altra, lo Student Mix Wellness è lo snack definitivo. Frutta secca super energetica scontata del 15% a soli 2,95 euro. Se preferite il salato per la ricreazione, allora la nostra focaccia tradizionale morbidissima, profumata e a soli 69 centesimi. Fate il pieno di good vibes e convenienza in corsia. La colonna sonora perfetta è solo qui su Penny FM.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Marta Amato, oggi è giovedì 17 settembre, nell'aria si sente già il profumo della serata. Per iniziare i preparativi con il piede giusto, raddoppiamo il risparmio con una notizia utile per il vostro portafoglio. Nelle casse abilitate potete utilizzare i buoni pasto elettronici e i buoni spesa dei principali partner. Potete accumularne fino a un massimo di 8 per singola transazione per acquistare tutti i beni alimentari destinati alla vostra tavola. Ma le belle notizie arrivano sempre a braccetto da Penny. Il Girapenny è attivo sulla nostra app e pronto a regalarvi prodotti gratis e valanghe di punti extra per i vostri premi preferiti. Basta registrare la Penny Card e tentare la fortuna con un semplice tocco.
1: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Ancora insieme in diretta su Fanny FM, buon pomeriggio da Marta Amato. Ottimizziamo il menù della serata con le soluzioni Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La passata di Vella è la base ideale multitasking per i vostri piatti, liscia, densa e pronta a svoltare una pizza dell'ultimo minuto. E pensate, il pomodoro è utile per proteggere la pelle e renderla più luminosa. La passata di Vella è vostra a soli 89 centesimi. E per il primo piatto fate il download del gusto con le tagliatelle ai funghi, gli allegri sapori e una ricarica immediata contro la stanchezza preautunnale direttamente dal reparto surgelati. Massima resa e minimo sforzo grazie al ribasso del 28% a solo 1,99 euro. Aggiornate il vostro carrello fra le corsie Penny, sempre al ritmo di musica su Penny FM.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gaia con Bossa Nostra, ancora insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per tenervi compagnia durante i vostri acquisti da Penny.
1: Gli speciali di Penny.
0: Avete presente il caos che regna sovrano tra pentole e barattoli mentre cuciniamo? Nello speciale Cucina di Penny c'è la soluzione perfetta per rimettere tutto in ordine. Gli scaffali da cucina in acciaio inossidabile. Ma cosa significa di preciso? Sono fatti di un materiale magico che non arrugginisce mai, resiste all'umidità tipica dei fornelli e si pulisce con una passata di spugna, restando igienico e brillante nel tempo. Sono robusti, stabili e perfetti per sfruttare ogni centimetro in verticale sul piano di lavoro. Il vero colpo di genio però è il prezzo. Li portate a casa a soli 12,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati all'ascolto, spazio e consigli di cucina con i ribassati di Penny. La piadina romagnola è diventata un fenomeno internazionale negli anni 50. È stato grazie al turismo della Riviera, conquistando i palati di mezza Europa in vacanza. Riviviamo l'atmosfera dell'estate con la piadina romagnola, le specialità a cuor di terra. La trovate sugli scaffali a un prezzo super ribassato di solo 1 euro e 19 centesimi. Per un pranzo estivo e leggero tutto l'anno aggiungete una nota speciale. Il tonno vanta una proprietà protettiva unica per le arterie grazie al carico di potassio. Questo minerale aiuta a regolare la pressione sanguigna contrastando gli effetti del sodio. Non fatevi sfuggire il tonno Grammare Pinne Gialle, un prezzo eccezionale. Fate scorta in dispensa a solo 1 euro e 99 centesimi. Il risparmio da Penny è servito.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha...

0: con te. Francesco Rengo è il mio giorno più bello nel mondo. Ben ritrovato in onda da Marta Amato su Penny FM. Voltiamo pagina e parliamo di grande cinema italiano, perché c'è un'importantissima novità. Il film Anna, scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, è ufficialmente in lista per rappresentare l'Italia ai prestigiosi premi Oscar 2027. Sentiamo proprio in un'intervista per Rai News cosa svela Monica Guerritore su questo film.
1: È un personaggio di cui il pubblico, soprattutto le donne, sentono la mancanza. È un modo di essere donna che racconta Anna, non solo per noi attrici, un modo di essere attrice, ma anche un modo di essere donna. E le fatiche, le battaglie che lei ha dovuto combattere devono diventare una destinazione. Ci si rende conto di quanto la vita possa essere difficile dietro quell'essere star.
0: Il film si intitola Anna perché questa pellicola intima e potente ci porta nella notte del 21 marzo 1956, mentre la capitale è sospesa in attesa che Anna Magnani vinca la statuetta per La rosa tatuata. Il film racconta il vagare notturno di un'icona immortale tra i vicoli di Roma, tra i fantasmi degli amori passati come Rossellini e il dolore privato. Il messaggio che lancia è un potentissimo inno all'autodeterminazione, all'autenticità e al coraggio di rimanere fedeli a se stessi senza scendere a compromessi con i cliché della società. Un invito luminoso dedicato soprattutto alle nuove generazioni a difendere sempre la propria unicità e il rispetto di sé.
2: Penny ti porta al cinema.

0: Eccoci insieme, parliamo delle super offerte di Penny in corso. Facciamo un salto fra gli scaffali per scoprire due offerte imperdibili.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La prima è dedicata alla bellezza, un phon eccezionale con 3 temperature e 2 velocità diverse, potente, compatto e super efficiente, ideale anche da mettere in borsa per la palestra. Fate vostro questo splendido accessorio spendendo pochissimo, solo 12,99 euro. La seconda offerta riguarda un gesto d'amore per la salute degli occhi. Gli occhiali da lettura sono fondamentali per non stancare la vista durante il lavoro o lo studio. Avere il paio giusto con la corretta gradazione cambia completamente il modo di focalizzare i dettagli. Approfittate subito della promozione. 3 pezzi con diottrie e colori assortiti viene solo 4,99 euro.
1: Penny, freschezza, qualità e

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: mio quotidiano. Basta un penny.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per svelarvi il segreto per un risotto da veri chef. Ma prima ascoltiamo le ricette dei nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: A me i risotti piacciono in tutte le maniere, non so, tipo con il nero di seppia, in un bel colore nero, verde alla zucchina o giallo con lo zafferano.
4: Il colore per invogliare i bambini, specialmente io che ho 6 nipoti, per mangiare, e poi anche come se lo fa, deve essere all'onda, se possibile, mangiarlo appena fatto, mettere la margarina, il burro, è un piacere poi vedere a mangiare, come ieri sera che li avevo tutti i miei figli a cena.
5: Per me deve essere cremoso. Io non uso la panna perché si devo legare e mantecare.
6: Cremoso e gustoso.
1: Quante ricette da provare a casa? Per farlo ci serve il re della tavola, il riso Scotti per risotti. La sua forza sta tutta nei chicchi grandi e corposi, capaci di rilasciare la quantità ideale di amido durante la cottura. È proprio questo che crea quella cremosità irresistibile, mantenendo il cuore del chicco perfettamente al dente. Ma oltre a essere delizioso, il riso è un vero elisir di benessere e naturalmente privo di glutine, leggerissimo e altamente digeribile. Inoltre, grazie ai suoi carboidrati complessi, assicura un'energia a lento rilascio che vi sostiene per ore senza picchi glicemici. Correte da Penny a fare scorta di riso Scotti per risotti per le vostre ricette preautunnali.
0: Penny FM, perché noi amiamo mangiare.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dell'unione culinaria perfetta, quella fra Italia e Francia. Prendete delle susine mature, abbinatele a una fetta di brie per un contrasto da acquolina in bocca. Le susine vantano un alto contenuto di fibre alimentari, ottime alleate per il benessere dell'organismo. La particolarità del brie è la sua incredibile versatilità. È perfetto sia crudo ma anche fuso al forno. Diventa l'ingrediente segreto per dare un tocco di glamour anche a piatti più semplici della settimana. La dolcezza intensa della susina sposa alla perfezione la nota sapida del formaggio e trovate tutto il necessario per questa ricetta sfiziosa da Penny. Fate scorta di susine a un prezzo super conveniente di 1,49 euro e completate il vostro capolavoro con il brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Che giovedì sarebbe senza Penny FM, il massimo del risparmio. Buon pomeriggio da Marta Amato in questo 17 settembre. Spesa smart e portafoglio felice da Penny. In tutti i punti vendita potete pagare con i vostri buoni pasto elettronici e buoni spesa, utilizzandone fino a 8 per transazione. Restano esclusi solo gli alcolici, le gift card e i prodotti sotto costo. E se siete tra le corsie a caccia delle offerte migliori, ho la mossa vincente per voi. Aprite l'app di Penny, registrate la Penny Card e fate girare la ruota della Gira Penny. Più di 150.000 premi vi aspettano per svoltare la giornata con omaggi e punti extra. Tra pochissimo torno in diretta per scoprire insieme come fare una spesa da veri professionisti del risparmio. Intanto godiamoci questo pezzo, arrivano i Gold di Penny FM. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Gioca e vinci col Gira Penny. Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Passate da Penny e guantate le banane. Grazie alla loro scorta di fibre e carboidrati semplici, vi regalano l'energia immediata e aiutano anche a regolare la pressione cardiovascolare. Il prezzo è incredibile, appena 89 centesimi al chilo. Per la cena invece fate spazio al petto di tacchino al forno Le Freschette, poverissimo di grassi e colesterolo, ma cotto al forno per rimanere tenero e succoso. E vostro a solo 1,59 euro, grazie allo sconto del 20%. Il benessere è servito.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per conciliarvi il sonno di stasera.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Se siete stanchi di girarvi e rigirarvi nel letto, il segreto per dormire meglio vi aspetta nel reparto ortofrutta di Penny con le patate. Sono un vero e proprio alleato del sonno. I suoi carboidrati complessi aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue, stimolando la produzione di serotonina e melatonina, gli ormoni che dicono al cervello che è ora di rilassarsi. Sentiamo dai nostri clienti come prepararle. Ecco una ricetta che ci arriva dall'Inghilterra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Paese Inghilterra, si chiama jacket potato. Allora è una patata fatta con tutta la pelle al forno, poi si taglia a metà e praticamente dentro si mette formaggio e poi ci puoi mettere tipo anche tonno o gamberetti.
0: Patate con tonno e gamberetti sembra un piatto da menù degustazione. Pensate, le patate sono anche ricche di potassio, minerale fondamentale per distendere i muscoli e contrastare i crampi notturni. Portate il benessere in tavola e preparatevi a fare sogni d'oro con le nostre patate a marchio Naturae.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se la stanchezza di fine giornata vi fa dimenticare le cose, ho io la soluzione per voi. Buon pomeriggio da Marta Amato. Lo sapevate che lo zafferano è un superfood per la memoria? I suoi antiossidanti proteggono le cellule cerebrali, migliorando la concentrazione e anche l'apprendimento rapido. Correte da Penny, l'offerta è imperdibile. 3 pezzi a soli 2,98 euro. E per mantenere un sorriso smagliante, abbinateci lo yogurt greco. Il suo esclusivo processo di colatura concentrata, i livelli di calcio e fosforo biodisponibili, anche gli alleati numero uno per proteggere lo smalto dei denti e rinforzare le ossa. Sono in sconto del 33% e portate a casa 3 pezzi di yogurt greco a solo 1,98 euro.
0: Penny, freschezza, qualità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Francesca Micheline, Car Brave, Star Trek, Penny e Family. Eccoci insieme, Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Arriva Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo vinile della regina della disco music, Donna Summer. That's what they call. La donna Adrienne Gaines nasce negli Stati Uniti, a Boston, il 31 dicembre 1948. Inizia 8 anni cantando nel coro della chiesa e a fine anni 60, trasferitasi in Germania, esordisce a teatro nel celebre musical Hair. Alla giornalista Rona Barrett racconta in questa intervista del 78 gli inizi del suo percorso.
3: Mia madre all'inizio sorrideva dicendo: quando dici di voler cantare non sei seria, vero? Poi finalmente diventò realtà e cantai in chiesa, credo avessi 10 anni. Mi ricordo, tra un mare di lacrime, di aver aperto gli occhi sentendo questa voce così potente senza sapere da dove venisse. In quel momento mi sono sentita fortunata.
2: In Germania, siamo negli anni 70, conosce due producer fondamentali per la sua carriera, Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Nel 74 il primo album, Lady of the Night. Sul lato A, Lady of the Night, Born to Die, Friends, Full of Emptiness e Domino. Il disco è una fotografia nitida della Donna Summer pre-disco music, che cantava ancora in maniera drammatica e teatrale, alla ricerca di quel suono che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo. Sul lato B altre 5 tracce: The Hostage, Wounded, Little Misfit, Let's Work Together Now e Sing Along, Sad Song. The Hostage, che sembra quasi un film da ascoltare, è il singolo più importante dell'album, che la portò al successo anche in Europa e in Asia. He was a hostage. Sulla copertina una giovane Donna Summer in primo piano, circondata dal verde delle foglie di un albero. In testa la scritta Lady of the Night in bianco, sotto, più grande, Donna Summer di un rosso acceso. Al prossimo vinile! That's my-

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Schermo del PC fisso da ore, palpebra calante. Rigeneriamoci allora con il tè in bottiglia. Funny drink, il focus ritorna e lo stress se ne va. In più la vostra Penny Card festeggia con 5 punti extra. E quando scatta l'ora della cena, la maionese Calve Classica fa i miracoli. Trasforma delle verdure bollite nella regina delle feste, come l'insalata russa. In più con maionese Calve avrete altri 10 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: salva spesa di Penny.
1: L'ora dell'aperitivo si avvicina e noi vogliamo festeggiare in grande stile, ma con un occhio al portafoglio. Correte da Penny perché nella sezione salva spesa c'è un'offerta da capogiro con lo spumante extra dry Blanc de Blanc. Al palato una vera carezza, fresco fruttato con una bollicina vivace, quel tocco piacevolmente morbido tipico dell'extra dry. E lo spumante è perfetto per svoltare l'aperitivo di stasera, ma provatelo anche in abbinamento a fritture leggere, primi piatti di pesce o formaggi freschi. Fate scorta per i vostri brindisi. Lo spumante extra dry Blanc de Blanc scontato del 50% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risolvete il dilemma della merenda scolastica con lo speciale scuola di Penny. Qualità, gusto e risparmio a portata di mano per la memoria e l'energia nello studio intenso c'è lo Student Mix Wellness, un concentrato di frutta secca scontato del 15% a soli 2,95 euro. Per la voglia di salato invece scegliete la nostra focaccia tradizionale da 10 lode, soffice come in panetteria, a un prezzo imbattibile di 69 centesimi, ideale con una bella limonata che rigenera la mente e un attimo insieme alla menta fresca. Trovate la convenienza immediata fra le corsie di Penny. La spesa intelligente vi aspetta a ritmo di musica su Penny FM.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Meghan Trainor con 3AM. Siamo arrivati alla fine del programma di oggi su queste note. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia su questa splendida frequenza. Prima di lasciarvi alla grande musica e augurarvi una fantastica serata, vi ricordo che le nostre due mosse vincenti per risparmiare vi aspettano. Se siete alle casse, vi basta un tap sullo smartphone per attivare il girapenny e tentare la fortuna con oltre 150.000 premi. E al momento di pagare, non dimenticate che potete alleggerire lo scontrino utilizzando fino a 8 buoni pasto elettronici per la vostra spesa alimentare. Buona serata e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
3: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
2: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
4: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Ma quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto, va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
2: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Fanny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
4: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Val Bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Mozzarella Val Bondà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: di Solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny FM.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny un po', lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa
4: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante videoricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Fawn in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: qualità e risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutte che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai. Quanta paura mi fai quando mi guardi negli occhi, specialmente la notte, che è tardi.

mondo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
2: Amore, oggi è una giornata no. E non ho voglia di parlare delle tue pare, dei tuoi mal di testa e dei casini che hai con tuo padre. Davvero è una giornata no. Voglia di sentire frasi del tipo ma mi ami ancora, che fine hai fatto, sei sparito da un'ora. Ti giuro è solo una giornata no,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: meglio, non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: L'appetito viene ascoltando Penny FM.

0: altro che l'uso. Penny FM.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la

At least we let the fire burn.

0: please we let the fire burn.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.